cambio de rutina, fatalici che furon, trunzoli che si fine, canauna andrà dai nostri civelti a mai, a questi civelti a mai.